0: ancora di qua di là. No, no, non ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Sì, vieni, Lulu.
0: Torino mio, mi prego, se va a creatura per cui.
1: Non farmi il babbo blu.
0: Il vizio contagioso, la casta Susanna.
1: Che pur ben vestita.
0: Gli angeli vanno nudi.

0: bella come niente.
1: Di grado,
0: la virtù.
1: Lui da farlo cedere.
0: La commedia è stupenda.
1: Tu!

0: così presto? Chi l'ha richiesto? Vediamo. Caro, fuori denaro, Colline, Rodolfo e tu, Marcel.
1: Siamo l'asciutto?
0: Come?
2: Ho 30 soldi in tutto.
0: Come? Non ce n'è più.

0: Maestro, una parola. Dimmi un po', si daranno fra le razze giumente più sfrenate.
1: Pazienza, amico mio, e non parlate.
0: Bene. Il poeta è andato ad incontrare la buffa. Subito che qui capita, leggeremo il libretto.
2: Io t'avviso, voglio che il nome mio dentro al libretto in disparte si metta fra le cornici.
0: Oh, per cornici, oh cara, ne avrai quante ne vuoi, stanne sicura.

0: Non dubitar, vuo farti un'aria come quella che ti feci a Milano, sebbene la copiai da un'altra mano.
1: Or su, sor impresario, ho di bisogno dell'anticipazione.
2: Figlia mia, come sei nata femmina? Se nascevi gallina, avresti fatto ova col carro. Ieri arrivasti, ed oggi fresca fresca.
1: Come come? Che dite? E non sapete che l'impresario deve tenere la borsa aperta ad ogni cena?

una vuol per adesso. Aria, duetto, quartetto. E l'altra poi vuol l'anticipazione. Ma le misere non sanno che se l'opera va a terra

0: cieca de buffa, ma sonat un paccaro alla vena mia poetica, che me fa improvvisa meglio di Dante.
1: Questa spiaggia da ferma l'etassai.
0: Sì, questo loco è niente, dice il gran San Nazzaro, quel celebre poeta americano, che questa è una città.

0: venga il garofalo delle buffe d'Italia. Io sono Don Grisobolo, impresario, ed ho saputo adesso da un subalterno mio che lei sbarcò. Come sta? Molto bene. Le gradisce il paese. Sta pur di buon umore. Il viaggio fu felice. Vuol venire in mia casa. Che ne dice?
1: Cancaro, l'impresario comincia a concertare.

0: Mamma sei forse incappata col pilota.
1: Ma poeta, che dici?
0: Tu non sai queste vecchie carcasse come son trigante e petulante.
1: E via, lascia gli scherzi.
0: Sappi, o cara,
1: che il mio Don Perizzolio fa tappare, ha fatto
0: un grande splendido libretto che unito con la musica del maestro Scagliotto

quello, preparlo a questo, preparlo a quello. E dal suon del ritornello, e dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. Giro, giro nei palchetti, parlo a questo e parlo a quello. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà.

E la gente a scuola, scuola, e la gente a scuola, scuola, brava, brava, finirà, brava, brava, finirà, brava, brava, finirà. Da me tosto si ripiglia. Miei signori, la sentite?

Che ti facciano i fischietti? Che ti facciano i fischietti? C'è per Bacco, c'è la spada, che ho dovere li fa star. C'è per Bacco, c'è la spada, che ho dovere, che ho dovere, che ho dovere li fa star. Che ho dovere li fa star, che ho dovere li fa star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilar. Stati

0: sera poi domattina l'impresario, l'impresario, l'impresario, l'impresario.
1: Scusate, giovinò, avete visto l'impresario?

0: Piano, la fistola è strumento sul quale noi poeti facim sunatelle per i boschi. E Virgilio, perché tenevo un cane che aveva una dolce voce, come l'ave vossignoria lo chiamo fistola, e scrisse per noi questo: Fistula dulce canit. Ecco il testo.
1: Questo non lo sapeva.
0: E masto mio scrive la solfa.

0: mandasi un regaluccio al maestro e al poeta.
1: Oh, questo poi mai ho cercato di sapere.
0: E scusa, sa da sapere, e qui il maestro che non mi può smentire. Senti un poco, a noi altri spettano certe date proprie.

0: viene col maestro, favoriscano. M'inchino qual Petrarca ai vaghi vezzi di Madonna Laura.
1: Coribanti umilissimo, scellerata spergiura.
2: Ben venga, sor maestro, traditore.
0: Prima d'ogni altro, il buffo ed il tenore, che quantunque arrivate ancor non sono, di questi voi già ne sapete il merito.
1: Non importa, per adesso leggimmelo primato, acciò il maestro chiù non perda tempo.
0: Benissimo!
1: Il maestro e Fior di Spina sono agitati, non manca chi avrò certo da far, da pacere.
0: Siedi, o caro, al mio fianco.
1: Dunque, leggiamo. Il titolo è Le interne convulsioni di Pirro contro gli effetti isterici d'Andromaca.
0: Bravo! È un titolo nuovo per Diana.
1: Che novità! Lasciatevi servire.
2: Sta intrepido l'ingrato e non mi cura.
1: Preme l'indegna e finge indifferenza.
0: Prima si da principio al sinfonico chiasso con allegro fracasso, e dopo quello s'alzi il sipario al suon del fischiariello. Questa è la prima botta, e la farà il maestro.

0: Ma figlia, siamo alla prima scena finalmente. Lei abbia la bontà, si segga e senta. A momenti io stracciolo primato e ce lo sbatto in faccia. Scena prima, gran sala dell'udienza di Pirro. A mano dritta, le cimerie grotte.
1: Che? Cos'è cimerie?
0: Cimerie, voce greca sincopata, che vuol dir ciminiera, ossia camino, dove Pirro era solito, come dice di storia, d'andarsi a riscaldar quando era inverno.
2: Così è, dice bene! Questo l'ho letto anch'io sull'almanacco.
0: Gnorno, questo lo dice Orazio Flacco. Cielo mantiene l'acqua camosferro.
1: Quello è troppo indiscreto.
2: Ma sei matta?
0: Amma.

0: Diavolo, grotte mare e cavelli in una sala.
1: Sì, ma tu sai che m'hai scacciato buono.
2: Questa non è maniera.
1: Ma scusami, maestro, finisci di sentir. Questi son modi a fè.

Pirro sopra il cammello. Esce, come diavolo esce, e nel veder Andromaca di là, che sta smarfosa la pre...

Federico, per certo ha trovato il bandito, una buona giornata per restarlo. Udite, questa volta mi sono brigante.

sto mal. Il tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, ma l'hanno agli osti che danno la calcia al vino.

Trifona, laureata in contrattempo. L'arte sta in questa massima.

cui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste?

0: guarda, scommetto, e gli fanno nel trabocchetto.
1: Forzi il trapano.
0: Zitto, zitto.
2: E fate là!
3: Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suolo dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro

favolo. Quel tanghero, quel tanghero. Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Se lo credifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo quasi la mano. Di notte sole torna, quel saforte è un bue. Vedrai che la corbella, vedrai che la corbella, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Lo perdifico, netto, netto.

0: attingente, è già vicino. Mi trovi posso,
1: Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco